Basta seggia, non ci vorrebbe poi tanto a imparare ad amare di